L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.